0: U drugom radosnovotajstvu razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija išla u pohod svojoj rođakinji svetoj Elizabeti. Molimo za izljevanje nebeskih milosti na naše živote i živote onih koji susrećemo. Neka nas Duh Sveti ispuni milošću kako bismo služili drugima čistim srcem. A Gospa kaže, u ovom vremenu milosti otvorite svoja srca potpuno Bogu. Kada molite iskreno, i najmanja molitva dopire do nebesa poput predivnog mirisa. Marija je pohrlila pomoći svojoj rođakinji Elizabeti. Molimo za srce koje rado služi drugima, donoseći Isusovu radost i prisutnost svima koje susrećemo.
1: In the second joyful mystery, we contemplate the visitation of the Blessed Mother to her Elizabeth. We pray for the outpouring of heavenly graces upon our lives and the lives of those we meet. May the Holy Spirit fill us with the grace to serve others with a pure heart. Our Lady said, in this time of grace, open your hearts completely to God. When you pray with sincerity, even the smallest prayer reaches heaven like a beautiful fragrance. Mary hurried to help her cousin Elizabeth. We pray for a heart that eagerly serves others, bringing the joy and presence of Jesus to everyone we meet.
2: En el segundo misterio gozoso contemplamos la visitación. Oramos por la efusión de gracias celestiales sobre nuestras vidas y sobre las vidas de quienes encontramos. Que el Espíritu Santo nos llene con la gracia de servir a los demás con un corazón puro. Nuestra Madre nos ha dicho, en este tiempo de gracia, abran completamente sus corazones a Dios. Cuando oran con sinceridad, incluso la oración más pequeña llega al cielo como una hermosa fragancia. María se apresuró a ayudar a su prima Isabel. Oramos por un corazón dispuesto a servir con alegría, llevando la presencia y la alegría de Jesús a todos los que encontramos.
3: Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visitazione di Maria a sua cugina Elisabetta. Preghiamo per l'effusione delle grazie celesti sulla nostra vita e sulla vita di coloro che incontriamo. Che lo Spirito Santo ci riempa della grazia di servire gli altri con cuore puro. Messaggio. In questo tempo di grazia, aprite completamente i vostri cuori a Dio. Quando pregate con sincerità, anche la più piccola preghiera raggiunge il cielo come un profumo soave. Maria si affrettò ad aiutare sua cugina Elisabetta. Preghiamo per un cuore pronto e generoso nel servire gli altri.

0: u trećem radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija rodila našeg spasitelja. Molimo za pravu, trajnu, duhovnu radost. Neka prisutnost malenog Isusa ispuni prazna i bolna mjesta u našim srcima radošću koju nam svijet ne može dati ni oduzeti. Danas vam donosi malog Isusa da vam donese svoj mir. Otvorite mu svoja srca da on u njima vlada, jer on je vaša radost i vaše spasenje. Isus se rodio u siromašnim jaslicama u Betlehemu. Molimo da i mi odvojimo svoja srca od ovozemaljskih bogatstava i da svoju pravu radost pronađemo samo u njemu.
1: And the third joyful mystery, we contemplate the Nativity. We pray for true, lasting spiritual joy. May the presence of the infant Jesus fill the empty and aching places in our hearts with a joy that the world cannot give or take away. Our Lady said, "Today I bring you the little Jesus to bring you his peace. Open your hearts to him so that he can reign in them, because he is your joy and your salvation." Jesus was born in a humble manger in Bethlehem. We pray to detach our hearts from worldly riches and to find our true joy only in Jesus.
2: En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento de Jesús. Oramos por una alegría espiritual verdadera y duradera. Que la presencia del niño Jesús llene los lugares vacíos y heridos de nuestros corazones con una alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Nuestra madre nos ha dicho, hoy les traigo al pequeño Jesús para traerle su paz. Abran sus corazones a él para que pueda reinar en ellos, porque él es su alegría y su salvación. Jesús nació en un humilde pesebre en Belén. Oramos para desprender nuestros corazones de las riquezas terrenales y encontrar nuestra verdadera alegría únicamente en Jesús.
3: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la natività del nostro Signore, Gesù Cristo. Preghiamo per una gioia spirituale, vera e duratura. Che la presenza del bambino Gesù riempia i nostri vuoti e le ferite del nostro cuore con una gioia che il mondo non può dare né togliere. Messaggio. Oggi vi porto il piccolo Gesù affinché vi doni la sua pace. Aprite i vostri cuori a Lui, perché possa regnare in essi, poiché Egli è la vostra gioia e la vostra salvezza. Gesù nacque in un'umile mangiatoia a Betlemme. Preghiamo di distaccare i nostri cuori dalle ricchezze terrene e di trovare la nostra vera gioia soltanto in Gesù.
4: Narodzenie Pana Jezusa. Módlmy się o prawdziwą i

0: trwalą radość duchową. Niech obecność Dzieciątka Jezus wypełni puste i zranione miejsca w naszych sercach radością, której świat nie może ani dać, ani odebrać. Z orędzia Matki Bożej. Dziś przenoszę Wam małego Jezusa, aby obdarzył Was swoim pokojem. Otwórzcie przed Nim swoje serca, aby mógł w nich królować, ponieważ On jest Waszą radością i Waszym zbawieniem. Jezus narodził się w ubogiej stajence w Betlejem. Módlmy się, aby nasze serca były wolne od przywiązania do dóbr tego świata i abyśmy odnaleźli prawdziwą radość jedynie w Jezusie.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Tako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i sve
1: vijeke. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco del tuo regno,
2: porta in cielo tutte le anime, dovete dirai sue luce, o sobitone in
1: Maria, Regina della Pace,
2: non esalta.

0: U petom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Blažena Djevica Marija i Sveti Josip pronašli Isusa u hramu gdje propovjeda. Molimo za duboko iseljenje i o duhovnu obnovu naših obitelji. Donosimo pred Isusa svaki slomljeni dom, udaljeni brak ili izgubljeno dijete, moleći za obnovu. A Gospa kaže, mir, mir, mir i samo mir. Mir mora zavladati između Boga i čovjeka i između ljudi. Pomirite se s Bogom i među sobom. Zato je potrebno vjerovati, moliti, postiti i ići na ispovijed. Nakon 3 dana potrage, Marija i Josip pronašli su Isusa u hramu. A ovo otajstvo nas podsjeća da kada se izgubimo svoj unutarnji mir, moramo se vratiti Bogu kako bismo ga ponovno pronašli kroz svete sakramente.
1: In the fifth joyful mystery, we contemplate the finding of child Jesus in the temple. We pray for the deep healing and spiritual renewal of our families. We bring before Jesus every broken home, distant marriage, or lost child. Our Lady said, peace, peace, peace, and only peace. Peace must reign between God and men, and also among men. Make your peace with God and amongst yourselves. For that it is necessary to believe, to pray, to fast, and to go to confession. After 3 days of searching, Mary and Joseph found Jesus in the temple. This mystery reminds us that when we lose our inner peace, we must return to God to find it through the holy sacraments.
2: En el quinto misterio gozoso contemplamos el niño Jesús hallado en el templo. Oramos por la profunda sanación y renovación espiritual de nuestras familias. Presentamos ante Jesús cada hogar herido, cada matrimonio distante o roto y cada hijo perdido. En el primer mensaje de la Reina de la Paz nos dijo, paz, paz, paz y solo paz. La paz debe reinar entre Dios y el hombre y también entre los hombres. Reconcíliense con Dios y entre ustedes. Para ello es necesario creer, orar, ayunar y confesarse. Después de 3 días de búsqueda, María y José encontraron a Jesús en el templo. Este misterio nos recuerda que cuando perdemos nuestra paz interior, debemos regresar a Dios para encontrarla nuevamente a través de los santos sacramentos.
3: Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Preghiamo per la profonda guarigione e il rinnovamento spirituale delle nostre famiglie. Presentiamo a Gesù ogni famiglia ferita, ogni matrimonio in difficoltà e ogni figlio lontano. Nel primo messaggio la Madonna disse «Pace, pace, pace e solo pace. La pace deve regnare tra Dio e l'uomo». E anche tra gli uomini. Riconciliatevi con Dio e tra di voi. Per questo è necessario credere, pregare, digiunare e confessarsi. Dopo 3 giorni di ricerca, Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio. Questo mistero ci ricorda che, quando perdiamo la pace interiore, dobbiamo ritornare a Dio per ritrovarla attraverso i santi sacramenti.
4: Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Módlmy się o głębokie uzdrowienie i duchową obnowę naszych rodzin. Przestawmy Jezusowi

0: Questa sera, durante il momento dell'apparizione, quando la nostra madre è arrivata, era felice e gioiosa in una maniera speciale. Ho offerto a lei tutte le nostre intenzioni, tutte le nostre preghiere in una maniera speciale. Tutte le preghiere, tutti i sacrifici e tutte le nostre penitenze alle sue intenzioni. Ha guardato tutti noi a lungo e ha steso le mani sopra tutti noi. E per molto, molto tempo ha pregato su di noi. Ho chiesto alla Madonna di intercedere davanti a suo figlio Gesù per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e la pace nel mondo intero. Dopodiché la Madonna ha steso le mani di nuovo e ha pregato. Poi ha detto: cari figli, vi ringrazio per ogni sacrificio che avete fatto, per ogni preghiera che avete presentato a me per le mie intenzioni. Non vi pentirete né voi, né i vostri figli, né i figli dei vostri figli. Dopodiché la Madonna per la terza volta ha pregato sopra tutti noi. E dopo averci benedetto, ha detto: andate in pace. Ed è tornato in paradiso.
1: Durante el momento de la aparición, cuando es nuestra madre ha venido, estaba especialmente feliz y gozosa. Yo le he recomendado especialmente todas nuestras plegarias, sacrificios y ayunos por sus intenciones.

0: stasera e questi giorni, quanti ne riceveremo nella nostra vita grazie a quello che abbiamo offerto davanti alla nostra cara Madre Celeste. Adesso chiediamo a tutti quanti i preti e grazie ai due vescovi qui presenti di alzarsi, ai preti di alzarsi e di benedirci tutti quanti.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con voi, Signore.
1: Per l'intercessione di Maria, Regina della Pace, e di San Giovanni, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: E tu, Spirito tuo,
4: sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: Eli ha fatto il cielo e la terra.
4: Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Hrvatskim, Mario.
5: Gospode s vama,
2: i s duhom tvojim,
5: blažena Djevice Marije, kraljice mira, blagoslovi vas i svakoj imate u svojim srcima, sve mogući Bog Otac i Sin i Duh Sveti.
2: Amen.
6: The Lord be with you.
7: And with your spirit.
6: Through intercession of Our Lady, the Queen of Peace and Mother of the Divine Mercy, may Almighty God bless you and your families and your loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
2: Amen. Español.
8: El Señor esté con ustedes.
2: Y
8: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan en paz.
2: Amén.
9: Domnul să fie cu voi.
2: Amén.
9: Milocirea Mariei, Regina Păcii, să vă binecuvinteze a tot puternicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt.
2: Amén. Franțuschi. Franci.
10: Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
2: Amen. Portugais, Father.
11: O Senhor esteja convosco.
2: E do Santo Pai.
11: Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha da Paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja convosco.
2: Amém. German. German. Niemacki.
12: Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Geist.
12: Segne euch der allmächtige und gütige Gott, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, der Königin des Friedens, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen. Ukraine. Slowakia.
13: Dík vás požehná na prýmluvu svätej Panny Márie, svätých Cyrila Metoda, misií i poslanie pokoju, vieru, všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
14: Amen.
2: Да, микрофон.